0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

0: d'amore.
1: Parlare d'amore, lui è Saif, quando sono le 8:02.
2: Radio Company Time.
3: Company Breaking News.
4: Bentrovati, caro Energia. Dai carburanti alle bollette di luce e gas si allargano le iniziative per calmierare i prezzi. Intanto ARERA annuncia un aumento del 37,3% della bolletta elettrica per i vulnerabili. In allarme i consumatori. Sugli interventi degli operatori del mercato, soddisfatta la Premier Meloni.
5: Sono stata molto contenta dell'adesione sull'iniziativa del carburante, prima di Eni, poi di IP e Kuwait. Oggi vedo che si allarga il tema anche alle bollette. Anche qui spero che, insomma, gli attori che sceglieranno di dare una mano, rispondendo a un appello, a fare del loro meglio compatibilmente con quello che si può fare in un momento di difficoltà.
4: Un attacco missilistico russo ha colpito nella notte un'abitazione a Kiev, provocando la morte di un bambino. Intanto le esercitazioni della NATO attorno a Kaliningrad scatenano l'ira di Mosca, che si dice pronta a usare tutto il suo arsenale. La NATO denuncia le minacce e ricorda la natura difensiva dell'alleanza. A Cuba mi hanno asportato un tumore, ora devo curarmi, lo ha rivelato l'ex deputato dei 5 Stelle Alessandro Di Battista al programma di martedì. Mi hanno asportato quasi tutto il tumore, ha aggiunto, adesso farò le cure sperando che funzionino. Una buona giornata da Alessio Galea.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
6: Radio Company. Spot.
7: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
8: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.

0: siamo la family, amici. Buongiorno, benvenuti. Buon mercoledì.
1: Sì, giro di boa, ma come sempre.
0: Odio questa sigla che finisce così.
2: Carlotta, tu devi stare.
0: Una volta Ale la mandava avanti, ne parlavamo sopra. Io dicevo, cala chitarra Ale.
1: Adesso chiedo a tutti quelli che hanno commentato sotto il post con chi vorreste uscire a cena, con sì, chi ha scritto solamente Carlotta. Ma voi ne siete sicuri? Perché questa è una grandissima maschera. Dietro c'è una persona orribile, orrenda, brutta, cattiva.
0: Talmente brutta che venerdì sera sarai a cena a casa mia, bello.
1: Guarda, io lo faccio solamente per mantenere un rapporto professionale, ma sono
0: infatti
1: stato...
0: Alessandro ci tira pacco perché lui non gliene frega.
1: Guarda, lui non gli frega niente. No, lui ha capito che è meglio starsi da casa che venire da te.
0: Enrico, guarda, faccio entrare Gioia, non faccio entrare te, ti faccio pranzare fuori, ok?
1: Vabbè,
0: dai cancelletto, no? Fuori in giardino, dai cancelletto.
1: Io ti spupazzo Bianca e basta, vengo lì per Bianca.
0: Certo.
1: Amici, buongiorno, la family di Radio Company. Si parlava di merendine perché comunque, allora, si è partito dal fatto che noi siamo la vostra ricreazione. Ma vi ricordate quando... Cioè, la ricreazione alla fine è come l'ora d'aria per chi sta in prigione, cioè, se guardi. No, è vero.
0: Beh,
1: no,
0: l'ora d'aria è la ricreazione dei prigionieri.
1: Esatto,
0: cioè
1: io dico, però noi quando eravamo a scuola ci sentivamo un po' prigionieri. E quando c'era questa ricreazione di un quarto d'ora. Quanto durava la ricreazione, ragazzi?
3: Un quarto d'ora, sì.
0: Ma
3: sì.
0: Un quarto d'ora? Così poco?
3: Poi suona la campanella.
1: Mamma che brutto.
0: Mamma che... E soprattutto ragazzi, l'angoscia. Adesso sono a scuola gli studenti, perché non voglio fargli venire l'angoscia. Però l'angoscia di quando risuonava la campanella, tu pensavi,
1: no,
0: mancano 20 minuti di storia. Vorrei essere fuori, vorrei essere quella signora di 87 anni che sta facendo la spesa al panificio, il suo massimo. Pensare a che quale tipo di pane prendere. Io adesso la verifica di storia, non ho studiato niente, non ho idea di quando sia morto Giulio Cesare. Non ho neanche dei bigliettini perché lei mi guarda, lo sa che io non so niente. E poi troppe date, non me le ricorderò mai tutte queste date.
1: Allora, meglio la partita IVA?
0: Per me sì.
1: No, non ci credo.
0: Per me sì.
1: Davvero l'F24 non ti arrivano a pagare, è meglio
0: allora,
1: così?
0: Allora, come vivo io la partita IVA? Così. Salve signor commercialista, buongiorno, come va? Bene, io sto messa bene? Sì. Ho debiti con lo Stato? No, perfetto, sì, arrivederci. Vabbè. Così io vivo la partita IVA.
1: Sì,
0: no,
1: certo.
0: Più che altro, allora, io faccio il lavoro dei miei sogni, ragazzi.
1: Vero.
0: Quindi di conseguenza soffro molto meno a pagare le tasse.
1: Vero.
0: Cioè, soffro sempre a pagare, nel senso, ok. Però facendo il lavoro dei miei sogni piango con un occhio solo. E invece la verifica di storia era un incubo, ok?
1: Poi si riesce a piangere con un occhio solo, ragazzi.
3: È come toccare il cielo con una mano.
1: Ma quella è un'altra cosa ancora.
0: No, le mani che toccano il cielo con una mano.
1: Ragazzi, stiamo parlando di merendine comunque, perché
3: giusto,
1: noi siamo la vostra ricreazione preferita. Sentiamo voi.
4: Buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Family. Io da bambina ho mangiato tante Kinder, quelle con la cremina bianca in mezzo, le classiche, le Kinder Brioche.
1: Sì, le Brioche.
4: Che adesso, se me ne fai vedere una, funziona come il crocifisso per il vampiro.
0: Ciao. No.
1: Sapete che anch'io, come lei, la Kinder Brioche, quella alla crema, perché poi c'era anche quella al cioccolato, la Kinder Brioche, quella alla crema, io a un certo punto mi ha stomacato talmente tanto che non sono più riuscito a mangiarla.
0: Come non c'era il cioccolato?
1: C'era anche il cioccolato.
0: No,
1: sì,
0: la Kinder Brioche.
1: Sì.
0: Ma che stai dicendo? Ma che stai? Ma che stai a dire?
1: Vai, fare la tua ricerca. Vai, fai la ricerca. Dai, Kinder Brioche, vediamo.
3: Brioche.
1: Credo che Brioche.
0: Ah, a Kinder Brioche. La Kinder Brioche. Scusatemi, mi ero dimenticata della Kinder Brioche. Ma Brioche, ma che nome è? La
1: perché
0: Kinder Brioche
1: era Brioche, non era Brioche.
3: Ah, no,
0: è Brioche
1: con due S.
3: Ma cos'è questa cosa?
1: No, è vero,
0: sì, la Kinder Brioche. Comunque è vero,
1: cosa
0: che c'è il cioccolato
1: oggi? Hai visto cosa ti abbiamo insegnato oggi?
3: Ma tutte le Brioche?
1: Le Kinder Brioche. No,
0: no,
1: quella era chiamata così. Secondo me non
0: la
1: potrebbe...
0: Brioche si chiama Brioche.
3: Ok.
0: Non si chiama neanche Brioche, volevo dirlo a qualcuno. Brioche.
1: Come io che dico come io che dico Krapf.
0: Non si chiama Krapf, si chiama, tra l'altro si chiama Krapfen. Come Wustel, in realtà non si, come io li chiamo Wustel.
1: Sì, Wustel, vabbè, ma quella è un'altra...
0: E io la scusa, io la piadina la chiamo piedina.
1: Abbiamo parlato di quante cose in questo intervento. Senti, Carlotta, no, dici quanti gusti c'erano di Kinder Brioche?
0: Oddio,
2: ma è stranissimo, no?
1: Davvero, è così, ti abbiamo insegnato qualcosa oggi, vedi?
0: E allora, chi...
2: Cosa?
0: Alessandro, quanti...
1: Dai!
0: Non lo so, c'era un 2, 3, non lo so, perché non c'è scritto.
1: Gusti di Kinder Brioche.
0: Possiamo anche...
1: No, perché adesso, guarda, io mi dice veramente...
0: Gusti, no, c'era quella normale con la crema, quella con la crema e un po' di cioccolato dentro. E poi quella c'era quella scacchi, che però era pane choc.
1: Sì,
0: no, anche il fangocciole, se vogliamo, è una delusione.
1: No, però allora, parlando solamente di Kinder Brioche, c'era il Kinder Colazione Più, che era quella al cioccolato. Forse hai ragione, non si chiamava Kinder Brioche, era fatta la stessa.
0: Si chiama Colazione Più.
1: Invece Kinder Brioche, poi c'era quello semplice bontà al latte.
0: Mamma, che
1: cacao.
0: Buona la Kinder Colazione Più. Santo cielo, me l'ero dimenticata della bontà di quella
1: Brioche.
0: Kinder
1: Colazione Più, ragazzi, mamma mia, quante cose.
0: Inzuppata nel lato.

0: Crazy Man come Enrico Sisma. Ma è più Crazy Man Enrico Sisma o Ale De Biasi?
1: Più Ale De Biasi, secondo me.
2: Sì,
0: sì. Secondo me è Crazy Eric. Crazy
1: no,
0: Eric.
1: Senti, stiamo parlando di merendine. Dicevamo della Kinder Brioche, che poi alla fine non, cioè, è stata chiamata dalla Kinder con le due S finali. Probabilmente certo, anche per una questione di forse di marketing, non lo so. Cioè, nel
0: ma
1: senso,
0: sì,
1: magari
0: avranno avuto un figlio di qualcuno dei fratelli, dei parenti, che diceva Brioche al posto di Brioche, e avranno detto: che carino, mettiamolo come nome.
1: Comunque ci è arrivato un audio, sentite qua.
3: È Brioche per agevolare i nonni che non riescono a dire Brioche e hanno sempre detto Brioche.
1: Allora, fermi lì. Allora,
0: è tutto giusto quello che dice lei,
1: sì,
0: eh?
1: È tutto giusto. Ma concentratevi sull'auto che c'è sotto, che secondo me è la sua. Ah, tra l'altro, quella frizione lì, poverina, tra pochissimo, amica mia, la devi buttare via, quella macchina lì. Senti, no, qui, senti.
3: È Brioche per agevolare i nonni che non riescono a dire Brioche e hanno sempre detto Brioche.
0: Una 500 Abarth.
1: Sentiamola.
3: Nonni che non riescono a dire Brioche.
1: No, ma bellissimo. Tutto lo voglio sentire io di nuovo. È bellissimo.
0: Riesce a isolare i suoni?
3: È Brioche per agevolare i nonni che non riescono a dire Brioche.
1: Ragazzi,
3: e hanno sempre detto Brioche.
0: Scusate,
1: è l'audio più bello.
0: Il suono di quest'auto è da considerarsi rumore bianco?
1: No,
0: sì.
1: Questo. No, beh,
0: dai.
1: Non lo so. Sì, un rumore bianco, dici. Vabbè.

0: è arrivato il momento di giocare con noi. Cosa, Sisma?
1: Cosa bisogna fare?
0: Facile, innanzitutto prenotarsi. Prenotatevi se avete voglia di provare a vincere la Company Bag con questo gioco nuovo. Non servono competenze, serve solo voglia di mettersi in gioco, voglia di farsi una risata e voglia di provare a vincere la Company Bag. Quindi prenotatevi mandando un messaggio al 333 2688 688 scrivendo parola proibita.

0: What's up, LP? Qui su Radio Company, amici, buongiorno. Nuovo gioco da questa settimana, c'è la parola proibita, una parola da non nominare. Noi avremo delle domande che faremo alla nostra ascoltatrice. C'è con noi Giada dalla provincia di Padova. Ciao Giada.
1: Ciao Giada, ciao. Buongiorno.
0: Come stai?
2: Buongiorno, bene, bene.
0: Tutto bene? Allora Giada, sì. Tu conosci già le regole del gioco, quindi semplicemente avrai 10 domande alla quale non dovrai rispondere con una parola proibita. La parola proibita di oggi è pizza. Cosa che piace molto a Carlotta, che ha detto.
1: A chi non piace la pizza, scusatemi. La pizza.
0: Okay. Quindi pizza, attenzione Giada, fai già mente locale di quali possono essere o i sinonimi o comunque qualcosa di affine, ok, alla pizza. Ti faremo queste 10 domande e dovrai completarle tutte senza ovviamente nominare la parola proibita, d'accordo?
2: Ok.
0: Perfetto, mettiamo la sigla. Giada, ci senti bene?
2: Sì.
0: Perfetto, allora ti sentiamo un po' male, però adesso cerchiamo di capire se riusciamo a partire con il gioco. Al mio tre parte, al mio tre comincio, ok? Sei pronta?
2: Sì.
0: Perfetto, allora, Margherita e quattro stagioni, che cosa sono?
2: Pasta.
0: Che cosa prepara il pizzaiolo?
2: L'impasto.
0: Completa una birra e una con doppia mozzarella. Vai.
2: Salsa.
0: Che cosa arriva a domicilio nel cartone basso e quadrato?
2: Il Mac.
0: Ripeti, scusa?
2: Il McDonald's.
0: Su quale piatto l'ananas fa discutere gli italiani?
2: La carbonara.
0: Che cosa può avere il cornicione ripieno?
2: Una finestra.
0: In pizzeria ordini una diavola, che cosa ti portano?
2: Un dolce.
0: Quale specialità napoletana può essere fritta o al portafoglio?
2: Le crocchette.
0: Aspetta, ripeti che non l'abbiamo sentito bene, perché purtroppo c'è
2: le crocchette.
0: Le crocchette, ok. Completa, la prendo al taglio, un pezzo di
2: torta.
0: Marinara e capricciosa sono due gusti di
2: insalate.
0: E ripeti, scusa, che non abbiamo sentito, perché purtroppo la linea è disturbata. Insalata, perfetto, va bene. E il gioco è andato benissimo. Hai vinto la Company Bag. Non si sentiva per niente bene.
1: Sì, difficilissimo. Una voce super robotica, sì. Però comunque hai vinto. Ti porti a casa la Company Bag.
2: Grazie.
0: Brava Giada.
2: Grazie, ti sei sentito male.
0: Tranquilla,
1: ti salutiamo, un abbraccio.
0: Ciao,
1: Giada. Giada, complimenti.
0: Ciao.

0: Elisa, questa è I Can Wait su Radio Company nella Family. È arrivato il momento di collegarci con i nostri amici di 3B Meteo per capire che succederà nei prossimi giorni. Buongiorno Nico Schiodetto.
1: Ciao, buona giornata a tutti voi, ben ritrovati.
2: Buongiorno.
1: Ciao,
2: ciao.
0: Allora, che ci racconti di bello, Nikos?
1: È estate senza fine, perché in realtà il tempo non vuole cambiare, l'autunno non vuole fare il suo ingresso in gran carriera con le classiche perturbazioni autunnali che portano nuvole, pioggia e temperature anche decisamente più basse, ma stiamo vivendo ancora degli scampoli estivi e lo faremo anche nei prossimi giorni, almeno fino al weekend. Perché? Perché c'è sempre questo anticiclone che ormai sta caratterizzando il tempo sul nord-est dai mesi estivi, ma proprio da primavera, da maggio, con svariate ondate di caldo, e anche in questi giorni, nonostante ormai siamo praticamente a ottobre, le temperature rimangono ben oltre la media stagionale. Nella giornata di ieri abbiamo toccato nuovamente i 25-26 gradi in pianura padana. Anche oggi generale stabilità, sole, qualche nuvola c'è in questa mattinata a ridosso delle montagne dell'arco alpino, però non sono perturbazioni, siamo sempre in un contesto anticiclonico, quindi niente pioggia, solo un po' di umidità in quota. Anzi, durante il pomeriggio splenderà il sole dappertutto, sia oggi che domani, cielo sereno poco nuvoloso qui sul Triveneto, e con temperature che ovviamente di notte sono un pochettino basse, ma anche se sono superiori alla norma. Ormai siamo ottobre, le giornate sono accorciate velocemente, anzi lo faranno anche nei prossimi giorni, ormai perdiamo 2-3 minuti al giorno sommando alba e tramonto, le massime del pomeriggio fino a 24-25 gradi, quindi praticamente sono temperature ancora estive, ci accompagneranno fino al fine settimana, fino al weekend. Anche al centro-sud Italia è praticamente estate, si sta bene, insomma delle giornate soleggiate un po' per tutti.
2: Perfetto, grazie mille Nikos, buon lavoro.
1: Ciao, buona giornata a voi.
0: Ciao Nikos, buon lavoro.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: Nove orizzontale, si beve

0: Fitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
1: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Ancora buongiorno amici, abbiamo 20 minuti da passare insieme, ancora 20 minuti di family, fino alle 9 stiamo insieme, Carlotta, Enrico Sisma e in regia Ale De Biasi, abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, quindi possiamo tornare a parlare. In realtà siamo partiti parlando di merendine, ma poi in realtà abbiamo parlato veramente di tutto quanto, delle ricreazioni, dell'ora d'aria, della macchina della nostra ascoltatrice. Sentiamo chi c'è.
1: Buone le merendine, ma per la ricreazione ai miei tempi giravano dei signori panini, sia per me che per le mie sorelle.
0: Allora, devo dire che quei bambini, quei ragazzini che venivano a scuola col panino fatto dalla mamma erano l'invidia di molti, perché magari tu avevi il pacchetto di cracker facile e veloce con il succhetto, che nulla da dire è buonissimo, oppure avevi la merendina sempre facile e veloce, e poi c'era qualcuno che si portava proprio il panino. È come Joe che si porta le polpette per pranzo in radio, no?
2: Joe,
0: c'è,
2: vabbè,
0: tanta invidia.
2: Tanta, sì.
3: Però Carlotta, non vorrei infrangere i tuoi sogni.
0: No.
3: Ma rispetto a qualche anno fa, secondo me la Kinder Colazione Più ha cambiato completamente, sono diventata praticamente una spugna.
0: Lo sai che non la mangio dalle medie?
2: Allora,
0: tipo,
2: nemmeno io, ma lo sai che ci sono tante cose che hanno cambiato il gusto? Per esempio, la birra Moretti, ragazzi, non è più come quella di anni fa. Davvero? Cioè,
0: oddio, non lo so, io veramente non bevo birra da tanti mesi, quindi non ne ho idea.
4: Basta bere.
2: Sì, vabbè, ho capito. Ma
0: perfetto. Cioè, Ale non ha le papille gustative, Ale ha una spugna a feltro al posto della lingua, quindi lui così si ingurgita.
2: Tutto, mamma
5: mia. E brios per agevolare i nonni che non riescono.
2: Ma l'hai già messo prima?
6: Il soldino, mio Dio, diventavo matto, matto. Andavo in giro per casa perché mia madre mi nascondeva. Io andavo in cerca dappertutto per vedere dove erano. Madonna, che vita, e quante botte che ho preso, perché dopo li trovavo e li mangiavo tutti.
0: Lui era un tipo
6: diventato così. Ciao ragazzoni.
0: Al posto non era un cane da tartufo, era un cane da soldino. Tra l'altro, allora, quello di cui parlo io, in realtà oggi, prima stavo guardando, sono del marchio Mr. Day, no?
2: Sì.
0: Che facevano anche i muffini Mr. Day, no? E io intendo il soldino, però la versione dei Pokémon.
2: Eh sì, ho capito, perché
0: ragazzi,
2: tu eri proprio cioè, vittima di questa cosa qui, del fatto.
0: Sì,
2: che
0: certo.
2: Comunque,
0: certo,
2: oltre ad essere vittime del fatto che abbiano cambiato gusto alcune brioche, alcune merendine, c'è anche la shrinkflation, che è questa cosa del...
0: Scusa?
2: Shrinkflation. Shrinkflation, si chiama proprio così, è la sgrammatura, cioè il rincaro occulto, in pratica la diminuzione della grammatura, e il prezzo è sempre quello, il gelato.
0: Ho capito,
2: più
0: ma arriverà un momento in cui sarà per loro impossibile vendere un gelato perché avrà le dimensioni di un piccino picciò, scusami sai.
2: Di un piccino picciò.
0: Avete mai giocato con i piccini picciò?
2: Certo.
0: Te li ricordi i piccini picciò?
2: Sì, certo che me li ricordo.
7: Io non andavo mai a scuola con la merendina o con la merenda, perché mia mamma non cooperava assolutamente nulla, perché se prendevo una confezione la prima la portavo a scuola e tutto il resto veniva mangiato. Eravamo abbastanza a corto di zuccheri, si può dire, non è che mangiavamo chissà che. Una, quando andavo a scuola io non si comperava perché non c'erano soldi e quindi il superfluo non si comperava. Però ricordo un mio compagno di scuola delle medie che aveva il padre professore e andava nel negozietto fuori la scuola e gli comperava a ricreazione il pezzo di ciabatta con l'affettato dentro. Mamma mia, mangiavo quello.
0: Ragazzi, allora, ma pezzo di ciabatta con l'affettato dentro batte merendina, batte pacchetto di waffle,
2: ma ragazzi,
0: di
2: ma pane
0: tutto.
2: E salame, ma di che cosa stiamo parlando? Cioè, quando tu fai alle 10 merenda tra la brioche confezionata e il pane e salame, pane
0: alle,
2: mortadella, pane
0: alle superiori noi avevamo il bar, perché io avevo la mia, io stavo in succursale
2: e ricca.
0: La mia succursale. Eh?
2: Eri ricca.
0: No, io stavo in succursale.
2: La succursale, per
0: la succursale era di fianco ad una scuola che aveva il bar.
2: Vedi?
0: E noi avevamo accesso a quel bar. E a merenda ogni tanto capitava che ci prendevamo il panino col viuste. E le patatine fritte. E la piedina.
2: Era ricca.
0: Le luci.

0: Magazine 60 con Don Quixote. È bellissimo il titolo di questa canzone, ragazzi. Don Quixote.
1: Scusami, stavo guardando che il messaggio di cui ti stavo parlando, perché qualcuno scrive: ma sai qual è il contrario di succursale? Giù col pepe. Sai chi ce l'ha mandato?
0: Viviana?
1: Giù, ah, giù. Giulie! Fa molto ridere, abbiamo riso tanto. Detto questo, amici, Don Quixote, si dice che è un bel titolo, ed è arrivato il momento di continuare a ascoltare dei messaggi. Scusatemi, cosa stavo annunciando? Non lo
0: stavi
1: so.
0: Stavi pensando al giù col pepe, dai, di la verità.
2: Allora, io avevo talmente dei buoni panini che a un certo punto ho iniziato a venderli. Mio papà lavorava in un supermercato e ci siamo messi d'accordo.
1: Grande!
2: Mi chiedevano sempre un pezzo, mi dai un pezzo, mi dai un pezzo. Alla fine, il giorno prima prendevo le ordinazioni, erano un euro a panino più o meno, anche se come valore all'epoca costavano molto di più.
0: Certo.
2: Un euro a panino oppure un euro e 50 con il pane, con le olive. Insomma, per un anno ho fatto bei soldi. Ecco.
0: Ma, aspetta, ma costava di più però.
1: No, però scusami, cioè, la mia domanda è questa.
0: Questa è la classica azienda italiana. Facciamo i soldi con i debiti però. Cioè viviamo in passivo. Cioè l'azienda va
1: ma
0: bene.
1: Ma no, perché tu dici lui li vendeva un euro e 50, però gli costava di più farli, no?
0: Sì. Secondo
1: ma
0: me
1: no,
0: sì.
1: Enrico, lui... cioè, stiamo parlando di qua, fine anni 90, prima anni 2000, un paninetto al latte con una fetta di mortadella non ti costava un euro, secondo me.
0: Allora, no, sicuramente alla fine degli anni 90 c'era la lira. Però
1: vabbè, hai capito cosa intendo,
0: sì,
1: Enrico,
0: capito,
1: per favore,
0: certo,
1: comunque in ogni caso, qualcuno che ti ha chiesto ho ricevuto, non è che mi fai fattura cortesemente. E io mi chiedo, il papà che si sentiva il pomeriggio dire: papà, per domani cortesemente mi prepari 4 panini prosciutto e mozzarella, 3 panini con prosciutto, mozzarella e olive, sì, e un panino col crudo, grazie.
0: Il padre gli chiedeva: perché, ma quanto mangia mio figlio, ma che bravo, sta crescendo.
1: E non aveva i soldi indietro.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni con Canto d'amore su Company. Amici, un'ora è finita, ma tra poco abbiamo bisogno della vostra mente e dobbiamo studiarla e dovete stupirci perché oggi parliamo di musica. Una volta ogni tanto lo facciamo all'interno
2: parliamo
1: di questa
2: di
1: radio
2: band.
1: Ma parliamo di band, esatto.
2: Un minuto dopo le 15.
3: Radio Company Time.

0: abbia a fare questo gioco, te lo dico, perché? Però non importa perché hai già commesso un errore, ma va bene lo stesso. Amici, buon pomeriggio, noi siamo i Pischelli, 15 e 5 minuti fino alle 16 insieme. Oggi abbiamo bisogno di voi al 333-2688-688. Ma in che modo?
1: Parliamo di multiverso.
2: Musica.
1: Sì, no musica, no. Multiverso, parliamo di band. Avete presente la vostra band preferita, il vostro cantante preferito? Invertiamo le nazionalità. Che ne so, hai una band preferita che è americana? Facciamo finta che questa band sia di Taranto. Come si chiama?

0: in italiano.
1: Facciamo degli esempi molto molto semplici. Tipo, per esempio, Green Day.
0: Giorno verde. Ascolto il giorno verde.
1: Io ascolto il giorno verde.
0: Ascolto le porte. I porte.
1: Le porte. Quindi the doors.
0: The doors.
1: Okay.
0: Oppure al contrario, dall'altra parte, sei un fan di Tommaso Paradiso e quindi
1: ascolti.
0: Se fosse americano, ascolti
1: Tommy Paradise.
0: Tommy Paradise, Heaven.
1: Come cavolo volete chiamarlo. Quindi diciamo che se è straniero il titolo, dovete tradurlo in italiano.
0: E fa molto ridere.
1: Al contrario, se invece è italiano, proviamo a trasportarlo in inglese, ecco, nella maggior parte dei casi. Quindi 333-2688-688, messaggi scritti e messaggi vocali, mi raccomando vocali, che ci piace,
0: sì,
1: come al solito
0: vogliamo
1: sentire la vostra voce.
0: Pronunce proprio.
1: Ci interessa sapere la pronuncia, quindi che ne so, a me vengono in mente i kiss, quindi i baci, potrebbe essere,
0: sì,
1: o
0: ci
1: sarebbe il bacio, oppure che cavolo ne so.
0: Io ascolto il fabbro dell'aria.
1: Cioè?
0: Gli Aerosmith.
1: Dai, 333-2688-688, avete capito come funziona? Stupiteci.

0: We Own The Night, lei è Sofia e i Giganti.
1: Brava, brava, brava Sofia, brava.
0: Brava chi? Lei, io chi?
1: Lei è brava, tu sei bravissima. Oggi impariamo l'inglese e lo facciamo con la musica, amici. Quindi 333-2688-688. Pensate al vostro artista straniero, il vostro preferito, insomma, e traducetelo in italiano, come se fosse nato, che cavolo ne so, a Padova. Sì. Nel caso opposto, italiani, proviamo a tradurlo in sì. inglese. Per
0: c'è
1: esempio,
0: Gianni, sì? Ciao Pischelli, io ascolto le teste parlanti.
1: I Talking Heads. Per esempio, io ascolto molto i Bring Me The Horizon, sì? Band metal. Sì. E quindi io ascolto i Portami all'Orizzonte.
0: Portami all'orizzonte.
1: Insomma.
0: Stefano è molto sottile. Io ascolto il corrente continua, corrente alternata. AC/DC.
1: AC/DC, esatto. Poi io ascolto. Abbiamo ciao Pischelli, io sono un gran fan e a giugno andrò a Roma a vedere.
0: Basche. Sì, io ho cercato traduci Vasco in inglese, mi dice che non puoi perché è un cognome. È un cognome. Però si traduce con Basque se ti riferisci all'aggettivo all'abitante dei paesi baschi.
1: E allora Basche. Va bene, poi abbiamo un vocale, sentiamo.
2: Ciao Pischelli.
1: Ciao.
2: Allora, gli 883 diventerebbero gli wet wet try.
1: È nella sua lingua, credo che sia barese questo wet wet try. Anche perché sarebbe 883, esatto, sarebbe una roba del genere, no?
0: Eh no, ma tu non dici 883, dici 883.
1: Ok, sì, però non è detto.
0: Perché, non è detto,
1: no, non è detto, cioè nel senso, se tu sai come hai visto la serie, 883 fa riferimento al modello. Però hai fatto, cosa dice? Harley Davidson 883 o Harley Davidson 883?
0: Non lo so, però se devi
1: forse
0: tradurre...
1: 883, esatto, sì.
0: Perché immaginati Sanremo, arrivano gli 883,
1: beh,
0: dove?
1: Cosa che in realtà è già successa. Dai, 333-2688-688, messaggi scritti e messaggi vocali, pensate alla vostra band, al vostro artista preferito, magari straniero, e proviamo a tradurlo in italiano. Caso opposto, invece, da italiano lo proviamo a tradurre in inglese, così oggi impariamo entrambe le lingue.
0: Mi raccomando, messaggi vocali.
3: Ora

0: Viajando por el mundo su Company, le 15:17. Amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Oggi impariamo l'inglese, oppure
1: anche
0: l'italiano, dipende dai punti di vista. Traduciamo nomi di band, di artisti stranieri in italiano o appunto caso completamente opposto.
1: C'è
0: per
1: Roberto,
0: esempio,
1: che dice io ascolto BMW. Ho fatto una ricerca.
0: Cosa
1: potrebbe
0: essere?
1: Siamo nell'83.
0: Sì.
1: Nell'Illinois, Stati Uniti. Sono
0: sì.
1: I Buddy Micro and the Waves, BMW. Però tradotto...
0: Però vabbè, traduzione più acronimo in questo caso, non
1: sì,
0: credo. Poi
1: sì,
0: abbiamo dei vocali, sentiamo.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao.
2: Io quando ero
0: sì,
2: più giovane,
0: okay,
2: ascoltavo le pietre rotolando,
0: okay,
2: Rolling Stones, i fatti di ferro per il popolo, Rolling Stones e Iron Maiden.
0: È vero.
2: Sono Alessandro da Conselho.
0: Ciao Alessandro, grandissimo.
1: Salutiamo,
0: è vero.
1: Anche Andrea. Ciao ragazzuoli, io sono ascolto tre gruppi che mi piacciono un sacco: La Regina,
0: ok, Queen, perfetto.
1: Gli Scarafaggi,
0: The Beatles. Poi
1: sono i Beatles.
0: Eh beh, significa...
1: Ho pensato agli Scorpions, scusami. Per fortuna non l'ho detto, cioè l'ho detto
0: per fortuna,
1: va bene. E le porte, the doors.
0: Grandissimo, bene. Andrea da Verona. Poi abbiamo un altro vocale, sentiamo.
3: Ciao Pischelli.
0: Ciao.
3: Io ascolto i Bagnati.
1: Abbiamo chiesto
0: scoperto,
1: a Stefano,
0: certo,
1: Conte i Wet.
0: Grandissimi, Wet. Oppure
1: Sistema in rovina.
0: Il sistema va down, ok. Poi la curiosità uccise il gatto.
1: Questo è difficile, infatti.
0: Cioè, traduzione letterale.
1: Ho cercato Curiosity Killed the Cat. È una band dell'84 inglese, molto
0: okay,
1: particolare.
0: Poi abbiamo un altro vocale, sentiamo. Vediamo un po'.
4: Direi che gli Uccisore sono il top del metal band.
0: Sì,
4: o
0: sì,
4: meglio chiamati come Slayer.
0: The Slayer, esatto,
1: ah,
0: gli
1: no,
0: Slayer, grandissimi. Dai, 333-2688-688.
1: Immaginate la vostra band preferita, però fondata anziché all'estero in Italia, oppure il contrario, una band italiana come i The Journalists, che però.
0: The Journalist.
1: Non cambia niente. Quindi, band italiana fondata all'estero, che nome avrebbe?

0: Radio Company. Giochiamo con i nomi delle band. Uh-huh. Quindi vostra band preferita internazionale, dobbiamo far finta che sia nata a Sassari. Se avete una band o un artista preferito italiano, dovete far finta che sia nato nel Kentucky.
1: Tell me more, dimmi di più, che cosa abbiamo.
0: Allora, nomi di alcune band che ascolto io. Sì. Testa radiofonica.
1: Ok, Radiohead.
0: Radiohead.
1: Dai, sì. Bellissimo. I'm angry.
0: La vivacità. Vivasti?
1: No,
0: no.
1: La vivacità.
2: Boh, aspetta che
1: va avanti. Vabbè,
0: oppure i fratelli chimici.
1: Chemical Brothers, Chemical ok, Brothers, perfetto. Poi
0: Roberto Pera. Il mio cantante preferito è Roberto Pera. Degli ex, prendi quello. Roberto Pera. Robert. Come si dice Pera?
1: Mamma mia, quanto facciamo schifo in questa lingua, veramente.
0: Sì, Roberto Pera. Aspetta che lo traduciamo. Roberto Pera. Pera traduce in inglese.
1: Robert Pier.
0: Robert Pier.
1: Ma Pera non si dice Pier in inglese.
0: Vabbè. Ex, prendi quello. Prendi quello, sono i.
1: Ex.
0: Take That.
1: I Take That.
0: I Take That. Mezz'ora.
1: Ah, Robbie Williams allora sarà, no?
0: Sì.
1: Roberto, Robbie Williams.
0: Williams. William. Non è
1: non è Pera William in inglese.
0: Non c'è un modello che non si dice modello, ma un modello di pera che si chiama Pera Williams.
1: Un frutto?
0: Una tipologia di pera che si chiama
1: le pere William.
0: Presumo,
1: vabbè,
0: poi,
1: ragazzi, take
0: non
1: that,
0: lo so,
1: effettivamente
0: non lo so.
1: Sì, potevamo arrivarci. Vabbè, siamo poi, meglio di questo. Poi
0: c'è un mio conterraneo che ascolta le toppe ai piedi.
1: Ok,
0: no, però la capiamo solo noi friulani. I Black Eyed Peas.
1: Ah, la vivacità sono i Verve. Ma non c'ero arrivato, vabbè. Cavolo, è vero. Poi il mio cantante preferito, vabbè, Roberto Pera, l'abbiamo già detto. Ciao, da giovane mi piaceva molto Peter Airless. Ancora questa cosa adesso.
0: Ah, abbiamo fatto una ricerca su Peter Airless e è il fratello gemello di Peter Griffin senza i peli, non c'entra niente,
1: non c'entra.
0: Credo. Poi io ascoltavo le menti semplici, Elisabetta, Simple Minds.
1: Ok, poi io ascolto il fine settimana. Ah, The Weeknd. The Weeknd, che poi non si scrive proprio
0: abbiamo
1: così.
0: Abbiamo dei vocali?
1: Abbiamo dei vocali, devo soltanto capire da dove partiamo con i vocali.
0: Vabbè,
1: bene, ci
0: po'.
1: Siamo, let's go, vediamo che cosa dice.
0: Vai.
1: Per esempio Steffi.
0: Ciao Steffi, come va? Tutto a posto?
1: Non parte, si è rotto il sistema, amico Steph. Mio, tutto a posto.
3: Ciao Company,
1: ciao.
3: Io sono Stefania di Treviso,
1: sì.
3: E negli anni 80, inizio 90, ascoltavo i ragazzi del negozio di animali. Ciao
0: Pet Shop Boys. Abbiamo dovuto cercare. C'è anche chi scrive Tactical Nuclear Penguins.
1: I pinguini tattici nucleari. Poi io ascoltavo le menti semplici. Ok, Simple beh, Simple Minds, ma è proprio traduzione letterale così.
0: Chiaro.
1: Le menti semplici.
0: E poi Piero Pelù.
1: Piero Pelù.
0: Piero Pelù. Piero Pelù.
1: Come lo descrivi? Come lo traduci in inglese Piero Pelù? Pier Pilas.
0: Per Pilates.
1: Pier Pilates.
0: Dai, 333-2688-688. Messaggi scritti e vocali. Quindi la vostra band preferita americana,
1: esatto,
0: deve trasformarsi in band italiana. Oppure la band
1: contrario
0: italiana deve trasformarsi.

0: molto figo il disco del dei The Bauza, si chiama Lose Myself. Come potresti tradurre The Bauza?
1: Lo sai, scusami, Lose Myself è molto semplice, ok? The Bauza, non ho capito. Zero, amico mio, non ce la facciamo. The Bauza.
2: The Bauza, tradotto in italiano
0: I basculanti, no.
2: Ma traducimelo, traduci il nome.
0: Vabbè, dai, non importa, Chicco, apprezzo comunque.
2: Si arrabbia, Gemini, quando chiedi delle cose.
0: Apprezzo il tentativo.
2: Non è una traduzione, anche perché parte i fratelli Bauza.
0: I fratelli Bauza, perfetto. Sì, poi sì, peperoncini sì, rossi piccanti e caldi, potrebbe essere, ok, Red Hot Chili Peppers.
2: Poi Cat Steven.
0: Don't know, non lo so,
2: gatto
0: amico mio.
2: Steven.
0: Gatto Steven.
2: Steven,
0: boh.
2: Steven Gatto.
0: Poi anche Daniel da Chioggia dice: io ascolto il fine settimana, ok, The Weeknd.
2: The Weeknd, poi, Franca.
0: Chi
2: Verona
0: l'ha fatta Franca? Franca, Verona.
2: Ah, Cat Steven, altri Cat Steven. Poi, vabbè, Simple Mind. Leggevo prima Roberto Delle Radure.
0: Ok, Bob Marley. Marley. Poi abbiamo un messaggio vocale, sentiamo.
3: Io ascoltavo Le Zucche Fracassate,
0: The Smashing Pumpkins, ok. Poi
2: bisogna essere del mestiere per
0: del
2: saperlo
0: mestiere, sì. Poi
2: c'è un'ascoltatrice, Chiara da Vicenza, che scrive: ciao, io ascoltavo i Voi Due.
0: Ok, gli YouTube. Poi Manuel scrive: ciao Pischella, a me piacciono da matti i collegamenti in parco. Linkin Park. Tra l'altro la storia è molto bella, divertente, perché inizialmente
2: nomi.
0: Loro si chiamavano Linkin Park, soltanto che non potevano usarlo. E prima ancora Hybrid Theory, che poi utilizzarono come nome per il primissimo disco dei Linkin
2: Teoria
0: Park.
2: Teoria ibrida.
0: Teoria ibrida. Poi abbiamo qualcun altro che dice: ciao ragazzi, allora so che avete detto soltanto band americane.
2: Ma no,
0: io
2: va
0: adoro,
2: bene tutto,
0: io adoro i ragazzi antiproiettili dalla Corea del Sud.
2: I Bulletproof.
0: Ma esistono?
2: Sì, sì, sì, esistono.
0: Ah, ok, i Bulletproof,
2: è una boy
0: perfetto
2: band in questo caso. Non servono soltanto band americane.
0: Sì.
2: Va bene tutto quello che è all'estero o tutto quello che è italiano, l'importante è tradurlo.
0: Esatto, poi sempre Alessia dice: i Batango sono i Yan, o meglio conosciuti come BTS. Sì, in questo caso ho sempre pensato che BTS fosse quel nome lì, non pensavo fosse un acronimo di qualcos'altro. Sti coreani, posso dire.
2: Sempre
0: così a mettere le cose più difficili in assoluto. Dai, 3332688688, vi aspettiamo tra poco con altri nomi di band o di artisti tradotti dall'italiano allo straniero, dallo straniero all'italiano.
4: Go! Ora ci sono i fischelli di Radio Company.
5: Spot.
4: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
6: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
4: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
6: Più attenzione, più interazione, più risultati.
4: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
7: Il rock più epico, come non l'hai mai sentito. Sinfonica on the Rock ti porta nel cuore delle leggende. Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin e molti altri in una travolgente versione sinfonica. Sabato 17 ottobre, Arena 1082 di San Tommaso a Gordino, Belluno. Un'esplosione di voci, chitarre e adrenalina pura. Sinfonica on the Rock, quando l'orchestra incontra la potenza del rock. Acquista ora il tuo biglietto su liveticket.it.

0: Per e basta con Lontano, con Magica, roba, Magica, Magic, citazione di Thriller di Michael Jackson, sì. Mancava soltanto la risata alla fine, perché mi sembrava quello, però vabbè, amici, vabbè. Lontano.
1: C'è Michael Jackson che si rigira nella tomba, però va bene.
0: Allora, abbiamo altri messaggi riguardo a quelle band straniere tradotte però in italiano, per esempio, che ne so, Peperoni Rossi Piccanti Caldi, Red Hot Chili Peppers, e ne sono arrivati tantissimi.
1: C'è Nicoletta, ciao, okay. Io quando ero giovane ascoltavo molto volentieri The Country Cousins.
0: E i cugini di campagna. È vero, poi abbiamo, ciao ragazzi, Sassi Rotolanti, Mitici, ok, Rolling Stones, Rolling poi Stones. Le scimmie della cacca.
1: Che cos'è?
0: Allora, cacca si dice
1: shit.
0: No, shit è
1: vabbè. Shit non è cacca. È caduto dalla sedia. Ma perché? Madonna.
0: Non credo che cacca. Non credo che cacca la traduzione. Guarda, sia.
1: Io spero che le telecamere abbiano filmato tutto.
0: No, scimmie, scimmie e monkeys.
1: Madonna, ti spaccavi la testa.
0: Monkeys, cacca, come si dice? Shit monkeys, non credo. Non
1: scimmie della cacca in inglese.
0: Scimmie della cacca in inglese, andiamo avanti.
1: Aspetta,
0: poi.
1: Aspetta. Dai, ci
0: allora,
1: sarà.
0: Allora,
1: The Poop Monkeys.
0: The Poop Monkeys, una band, non me la ricordavo. Poi c'è Radio Company, da giovane ho traditi Duran Duran con Giovanni Tempesta d'Europa.
1: Europe?
0: Final Countdown.
1: No. No. Tempesta d'Europa, non lo so.
0: Giovanni, Tempesta di Europa.
1: Oh, beh.
0: John Europe, non so. Che cavolo potrebbe essere?
1: Non
0: boh.
1: Lo so. E poi io ascolto.
2: Europe.
0: Ma che c'entra? E Giovanni Battista di. Scusami, Giovanni Tempesta.
2: Degli Europe.
1: Ah! Ma che ne sappiamo noi?
0: Scusa, che ne sappiamo noi.
1: Bene,
0: poi
1: chiediamo scusa. Poi credo nella rinascita dell'acqua limpida.
0: Credo nella rinascita dell'acqua limpida. Come la traduci, Pietro? Allora, credo è
1: I believe in the rebirth of the clear water.
0: Sì,
1: però,
0: e grazie. Brava pure tu, eh.
1: L'ho chiesto a Gemini.
0: Vabbè, amici, grazie. Avete ancora un po' di tempo, un quarto bello. D'ora. Quindi pensate alla vostra band preferita straniera. Proviamo a tradurre il nome della band in italiano.
2: Oppure Clearwater Revival.
0: Ah, ce l'hai fatta, perfetto. Fate anche quello opposto. Quindi, se avete una band italiana, un artista italiano, proviamo a tradurre il suo nome o il nome della band in lingua inglese. Radio.

0: chiama Happiness is so sad, collaborazione tra Swedish House Mafia e Licky Lee. Ci sono tipo Finger in the World, che tradotto è dito nella piaga.
1: Poi abbiamo Rosa, quindi Pink. Ok, perfetto. Poi abbiamo Pattumiera. Ciao Radio Company, ascolti Pattumiera, traduzione Trash Can.
0: Trash Can.
1: Trash Can.
0: Trash Can.
1: Oh, che ti devo dire?
0: Cioè, Monica ha sempre con questo Joy Tempest.
1: Joy Tempest, ok, quindi Giovanni Tempesta. Sono stati sono già stati nominati Profondo Viola e Regina.
0: Regina sono qui in Profondo Viola di Purple.
1: Di Purple, esatto. Cioè, poi abbiamo... Basta, finito, amico mio. Ce le abbiamo tutte queste band. Complimenti, bravi a voi. Vi meritate 50 euro a testa.
0: Non facciamolo più. O se dobbiamo rifarlo, rifacciamolo più avanti.
1: Sì, molto più avanti.
2: Ora ci sono i Piscalli di Radio Company.
3: Ciao Chico e Joe, siete i miei preferiti.

0: Nobody Isn't Ready Zomber qui a Radio Company, in brutti ma simpatici, che sta per iniziare puntata di metà settimana, ma di fine mese.
1: Fine mese, fine... Aspetta, anche per te.
0: L'ho fatta troppo complicata?
1: Sì, è troppo complicata.
0: È vero, sì, la prossima... Non l'abbiamo ancora detto?
1: Come passa in fretta il tempo lì.
0: Quando passa in fretta. Esatto. È vero, non l'abbiamo detto, la prossima settimana sono in ferie.
1: Non ci sei.
0: Sì. Sei la mia seconda settimana. Sono per quelli che dicono, in ferie un'altra volta. No, è la seconda, ragazzi, non sto esagerando.
1: La seconda del mese, mettiamo la sigla, dai.
2: Zero problemi, zero discussioni. Ora su Radio Company ci sono quei due brutti ma simpatici.
1: Oggi non capisco perché sono in ritardo su tutto. Cioè, segui quelle giornate in cui sei proprio su qualsiasi cosa, dovevi farla mezz'ora prima. Cioè, una roba, non lo so come, ma come, perché succedono queste cose? Spiegamelo tu.
0: Hai fatto la cacca?
1: Tu che sei, no, infatti, vedi.
0: Vedi, perché di solito
1: farla mezz'ora fa. Ops.
0: No, no, perché di solito noi facciamo il primo intervento, cioè mettiamo la sigla, facciamo il primo intervento alle 16 e qualche minuto. Nel momento in cui noi spegniamo il microfono,
1: sì,
0: tu mi guardi,
1: sì,
0: e mi fai: Madonna, c'ho una cagata che non hai neanche idea. E lo fai tutti i giorni, quindi immagino che me lo dirai alle 16:35.
1: Pagina numero 79 delle cose da dire alla radio.
0: Esatto.
1: Buon pomeriggio, Stefano Ferrari.
0: Buon pomeriggio, Pietro.
3: Ciao, che è Jimbo.
0: Jimbo,
1: ciao. Cominciamo, dai, su, forza.

0: Move it. I like to move it.
1: Godzilla, ci siamo dimenticati di dire una cosa importante in apertura di trasmissione.
0: Che cosa?
1: È che oggi andiamo in onda in forma extended.
0: Ah, mi ero già dimenticato l'altra volta, esatto. Me l'hai detto mezz'ora fa. Ma sai che mi ero già dimenticato?
1: Lo so, di nuovo. È quel tedesco che ti fa impazzire da sempre, il signor Helmut Alzheimer.
0: Cioè, cosa facciamo fino a 19 qua? Cioè...
1: Non lo so, però oggi facciamo un'ora in più.
0: Un'ora in più, sì.
1: Perché manca Stefano Conte.
0: Ok, quindi faremo due giochi, dai, via.
1: Cosa regaliamo? Non possiamo regalare niente.
0: La t-shirt, dai.
1: Non siamo abilitati,
0: non
1: te
0: dirlo.
1: Lo ricordo, a
0: ma
1: regalare
0: basta
1: t-shirt.
0: Non dirlo. Cioè, basta che tu nel gestionale fai trovare questa cosa qua già pronta. Nessuno si fa domande in fondo.
1: No, veramente capita sempre che la mattina dopo ci sia qualcuno che arriva da me e dice: ma chi vi ha autorizzato ieri?
0: Ci
1: ha autorizzato Pietro.
0: No, devi dire così, ci ha autorizzato.
1: Esatto, poi così. Mi dicono: Pietro è autorizzato ad autorizzare? Sì, e io non sono autorizzato a dirlo.
0: Però sì, dai, la regaliamo una t-shirt.
1: Va bene,
0: oggi, dai, sì, lo facciamo, dai.
2: Fermi tutti, ora su Radio Company. Brutti, ma simpatici.

0: mare d'amore.
1: C'era anche Safe nella puntata di oggi di Brutti ma Simpatici, in cui parliamo di un libretto che io ho rinnovato, tra l'altro ne abbiamo anche parlato proprio il mese scorso, e cioè il passaporto.
2: Il passaporto, esatto, che se non sbaglio una volta per i minori o comunque sotto una certa età il loro passaporto, diciamo, era legato a quello dei genitori, cioè
1: c'era,
2: legato al passaporto dei genitori c'era il nome, esattamente. Quindi invece adesso anche per i minori, comunque per i più piccoli, serve un passaporto apposito. Quindi credo che, cioè, quant'è che costa fare un passaporto? Più di 100 euro, credo.
1: 180 mi pare di aver speso.
2: 180
1: di tutto, sì.
2: 180, 180, se 170. Sei 4 ci vuoi tantissimo. Cioè tantissimo,
1: lo so.
2: Per un documento, dai, cioè. Vabbè, allora c'è una piattaforma indipendente che si chiama Passport Report e che ha pubblicato quello che è il ranking, cioè la classifica aggiornata per il 2026 dei passaporti più potenti al mondo.
1: In che senso potenti?
2: Per potenti si intende quel passaporto che ti permette di andare ovunque, con meno burocrazia possibile, e quindi avere accessi e poter, insomma, andare dritto come una spada, capisci? Cioè senza aver problemi.
1: Tipo discoteca, fai il tavolo, vai col passaporto e vai, entri subito in zona VIP.
2: Sì, insomma, più o meno. Capito. Allora, qual è il passaporto più potente al mondo? Quello che ti permette di fare più cose, vedere più posti senza aver problemi, senza autorizzazioni preventive? No, non è quello
1: inglese?
2: Assolutamente
1: quello italiano?
2: No, assolutamente no, è quello degli Emirati Arabi Uniti.
1: Ah, beh, grazie
2: che,
1: a Kaiser.
2: Allora, permette, diciamo, l'accesso al 91,9% del pianeta. Quindi insomma tantissimo. Poi c'è al secondo posto Singapore e al terzo posto c'è la Spagna. L'Italia non è messa male, perché grazie agli accordi internazionali che ha fatto nel corso del tempo, insomma, non siamo proprio messi malissimo, perché alla fine si possono raggiungere 120 destinazioni senza alcuna autorizzazione preventiva. Aggiungere altre 42 mete grazie al visto all'arrivo e sfruttare l'età per 11 paesi, praticamente siamo al settimo posto. Che non è male, no?
1: No, su, settimo posto
2: su un 99 paesi analizzati con i relativi passaporti, non siamo messi male. Vuol dire che le nostre relazioni internazionali più o meno vanno abbastanza bene.
1: Assolutamente.
2: Insomma, ci consentono di viaggiare.
1: Settimo posto, siamo messi meglio della nazionale di calcio.

0: Carovaro Marziani qui a Radio Company, brutti ma simpatici, zero problemi e
1: zero discussione.
0: Che prontezza di spirito. E adesso ci sono i primi 30 secondi con Egidio Ferrante.
2: Buon pomeriggio. In apertura agli esteri, un aereo di linea della Fly Dubai in volo da Dubai a Tel Aviv ha segnalato un'emergenza e ha deviato la rotta verso l'Arabia Saudita. Due caccia israeliani sono stati fatti decollare d'urgenza. Sul volo c'erano 180 passeggeri. I piloti, un omanita e un emiratino, hanno avuto una colluttazione dato che l'omanita voleva far schiantare l'aereo. Il pilota è stato accoltellato e ha perso conoscenza. Il governo israeliano pensa ad un attacco terroristico. La ministra dei trasporti di Israele chiede la sospensione dei voli Fly Dubai. A voi la linea.
1: Arriva Peggy Goo.

is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Barry, Country, Dance, Dance, Dance qui a Radio Company, brutti ma simpatici. È presente quando riesci in qualche maniera a unire i puntini?
1: Sì.
0: Unire i puntini, cioè di
1: io
0: due
1: lo
0: cose.
1: Da, alle superiori lo facevo con i brufoli del viso.
0: Ah, ok, perfetto. Io quelli sulla schiena, ma lo faccio ancora.
1: Okay.
0: In realtà è successo che lo scorso weekend, si è corso di sabato, è andato in scena il Gran Premio dell'Azerbaigian a Baku.
1: Ok, okay.
0: Dove Kimi Antonelli è partito dietro, è partito sì. sedicesimo.
1: Okay.
0: Perché è andato a muro durante le prove,
1: aia,
0: durante le qualifiche.
1: Aia,
0: poi ieri sera ho visto una foto scrollando Instagram e ho unito i puntini perché sul profilo di Mia Khalifa è apparsa una foto in cui lei è con Kimi Antonelli. Hai capito?
1: Sarà un caso, Rick.
0: Poi vai a muro, sì. fai il testa coda.
1: Sì, il testa coda l'ha fatto anche la sera prima.
0: Beh, parli del pompone. Il pompone è sì, quello sì. della benzina.
1: Sì, certo.
0: Le spieghi
1: certo.
0: un po' come funziona.
1: Assolutamente, sì.
0: E poi vai a muro.
1: E poi vai a muro,
0: capito?
1: Certo.
0: Abbiamo sì. perso il mondiale.
1: Sono
0: dico subito.
1: Sono cose che capitano.
0: Il potere della vagina.
1: Vabbè, ci sentiamo tra poco col momento Lilla.
2: Su Radio Company, rotti ma simpatici. Spot.
3: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.

0: di felicità.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia, la sua dedica qui a Radio Company, Brutti ma simpatici, dove arriva quel momento, il momento lì, quello là, quello là, che sviluppiamo insieme a voi, mezz'oretta in cui insomma passiamo del tempo insieme grazie ai vostri messaggi al 333-2688-688.
2: Ok, poco fa sei arrivato e hai detto ho preso il tag per il mio cellulare, per il Samsung, giusto?
1: Sì, per il Samsung,
2: che...
1: sì.
2: Ok, che ti serve, devi metterlo dove? Sulla borsa, dove lo metti?
1: Non lo so ancora, a dire il vero.
2: Lo metti su te stesso,
1: no,
2: non perderti.
1: È che la prossima settimana sono in ferie, sono in montagna e siccome vado a farmi qualche giro probabilmente il primo utilizzo che farò sarà metterlo sul collare del cane.
2: Ah, giusto,
1: che non vorrei che la Minnie andasse, cioè che ne so, vede un orso, si innamora e scappa via, capito? Però la devo andare a recuperare.
2: Non credo. Nel mio caso invece
1: quindi ho speso 16 euro.
2: Okay. Nel mio caso oggi sono stato bravissimo, sono riuscito a non spendere soldi, almeno, cioè, o meglio, si spendono soldi tutti i giorni anche se non te ne accorgi. Certo.
1: No, vabbè, però soldi di tasca, tirati fuori.
2: In quel momento oggi sono riuscito a spendere solo 13 euro per il pranzo. Fine. 13 euro per il pranzo. Fine.
1: Okay.
2: 13 euro per il pranzo. Fine. Che bello. Okay. Non è ancora arrivata sera, ti dico la verità.
1: No, infatti.
2: Soprattutto perché finché sto da solo sono tranquillo, cioè mi fido di me stesso.
1: Sì,
2: ma quando torno
1: sono...
2: a casa ci sono delle esigenze, quindi non lo so che cosa
1: succederà.
2: Tipo
1: 4 passaporti in arrivo.
2: Sì. Vabbè, allora sentite un po', qual è la cifra più alta che avete speso oggi e per che cosa? Per che cosa?
1: Dai.
2: Allora, nel mio caso 13, nel tuo caso 16. Jimbo, la bolletta 90 euro.
1: Aiaia.
2: La bolletta 90 euro. Vabbè, ma ci sta, insomma, la bolletta. Insomma,
1: sì,
2: vabbè.
1: La bolletta della luce.
2: Luce.
1: Non sa ne ha detto credo,
2: ma...
1: non sa ne. Lui paga le bollette.
2: Ma aumenta... no, non aumenterà. Dai, vabbè, siamo ottimisti. 333-2688-688, WhatsApp, scritti o vocali. Da questa mattina in cui vi siete svegliati, fino ad ora, ovvio, no, non oltre, non si può prevedere il futuro. Qual è la cifra più alta che avete speso e per che cosa?
1: Dai!
2: Ci fate sapere, grazie, via WhatsApp, scritti oppure vocali.

0: Erano Ugel, Ima e Langel, Ultranate qui a Radio Company, Brutti ma Simpatici, dove oggi vi abbiamo chiesto di farci sapere, grazie al nostro numero WhatsApp e anche Telegram, lo ricordo, 333-2688-688, qual è la cifra più alta che avete speso da stamattina per acquistare qualsiasi cosa.
1: Abbiamo chi fax?
0: No, come i fax?
1: No, ce li abbiamo, ah, okay. Fax. Però sarebbe bello fare
0: una volta
1: cosa...
0: ce l'avevamo però, sì,
1: certo.
0: Il fax.
1: Sarebbe bello rifare una cosa con i fax.
0: Con i fax,
1: che bello.
0: Chi
1: vabbè.
0: Ce l'ha in ufficio il fax?
1: Infatti, ciao bellissimi, 600 euro per cambiare il registratore di cassa. Andrea il calzolaio di Mestre.
0: Ah, ok.
1: Qualcuno fuori onda quando ho letto questo messaggio ha detto: ma sì, ma siamo in Italia, che te ne fai?
0: Ma cosa serve? Oddio.
1: Non è proprio così. Purtroppo prevedo che dovrò fare benzina, quindi sono molto preoccupata. Ciao Brutti, io ho speso 7,50 euro per lo spritz prima di pranzo. Che fa bene lo
0: spritz a pranzo?
1: Ma certo.
0: Bene, la sera, grappa?
1: Sì, Andrea di Padova, dimenticato gli spritz, erano due più patatine.
0: Ah, ok, sì, infatti, beh. Perché 7,50 ci stavamo interrogando, dove ne ha bevuti tre?
1: Piazza
0: così.
1: San Marco, sì. 10 euro corso di Pilates.
0: Con 10, come 10 euro?
1: Sì, con 10 euro, però dico, metti la mano là, ciao, a posto, finito.
0: Infatti, sì.
1: 10 euro.
0: Sì, mettiti lì in un angolo, fai 100 flessioni, poi vai a casa.
1: Appunto. Circa 35 euro per il pranzo a casa e qualche cavolata, ma che serviva. Poi a debito del mutuo 4,50, come mi sono svegliato. Oh, si è svegliato, diamogli una buona notizia. Pam!
0: Esatto,
1: secco.
0: Notifica.
1: 152 euro dentista, ho fatto diesel, dico solo questo. Sì, non serve aggiungere altro. A debito del mutuo anche qui, poi stamattina 90 euro per circa 40 litri di gasolio. Soprassediamo.
0: Sì.
1: Ho appena speso 550 euro per l'assicurazione dell'auto. Uno dice: 550 euro, vabbè, insomma, 6 mesi. Quindi metà.
0: Di 6 mesi?
1: Quindi è 1100 in un anno.
0: Come mai così tanto?
1: È tanto. Dove stai? Dove abiti? A Napoli? No, perché obiettivamente a Napoli
0: costa di più,
1: l'assicurazione costa molto di più.
0: O c'è una Lamborghini, no, c'è la Lambo, amico.
1: Hai la Lambo.
0: La Lambo.
1: 6 mesi, Nicole. Poi 42 euro di gift card, esperienza in pista, go-kart da regalare ad un mio amico, che poi amico mio sarei io, giusto, di la verità. Sentiamo.
2: 8,50 per il pranzo.
0: Ah, ok, 8,50 euro. Sì.
1: Sì, sì, bene.
3: Ho speso 490 euro per acquistare i biglietti per andare a Valencia una settimana io e i miei figli.
1: Wow.
3: Quindi sono pesati tantissimo,
1: sì.
3: Ma ce lo meritiamo.
1: Ma sì, dai.
0: Beh, 4,90 non ha neanche speso tanto.
1: No,
0: saranno infatti, in tre, perché ha detto io e i miei figli.
1: Sì,
0: insomma, immagino siamo due.
1: Ci sta, sì. Ci sta, dai, sentiamo.
4: Diciamo che questa mattina ci siamo svegliati col sorriso da 554 euro. Euro rata del mutuo.
1: Eccolo là,
0: 5,54.
1: Ma tanti stavano adesso svegliati, a me ieri invece.
0: Ma è strano perché, cioè, vai, 30 di settembre, i miei vanno giù domani, che è il primo di ottobre, del mese.
1: Non
0: boh.
1: Lo so. Ma a me aveva paura che scappassi, quindi ho detto facciamo prima, va, che non si sa mai. Va bene.
5: Ciao Company, sono Valentina. Ho appena speso 30,06 euro per fare il pieno di GPL.
1: Ok, il grande GPL.
0: Il pieno è il GPL, è 30.
1: Giù 30. Ok, qual è la cifra più alta che avete speso oggi e per cosa? 3 3 3 2 6 8 8 6 8

0: Abbiamo un campione, caro collega.
1: Chi è?
0: Ad ora spesa della giornata pari a zero. Pranzo portato da casa e macchina aziendale per gli spostamenti. Per fortuna.
1: Vabbè.
0: Questo è un campione. Dai, tiri duro. Il campione fino a mezzanotte. Tiri duro. Adesso altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
2: La cronaca: paura al liceo Ariosto di Ferrara, dove uno studente 14enne ha aggredito un coetaneo nei bagni dell'istituto con un coltello da 15 centimetri. Il ragazzo attaccato ha reagito ferendosi lievemente ad una mano nel tentativo di difendersi. La lama è stata poi ritrovata per terra dagli inquirenti, che sono giunti sul posto insieme ad un'ambulanza. Al momento non si conoscono le motivazioni dell'aggressione. A tra poco.
1: Time out per noi.
3: Sii te stesso. Sempre su Radio Company, brutti ma simpatici.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

0: di fibra, pinguini tattici nucleari, Goya qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Oggi vi abbiamo chiesto da stamattina fino ad ora qual è la cifra più alta che avete speso e per acquistare, per prendere che cosa, che per cosa? Pagare che cosa?
1: 117,01 benzina e sigarette al distributore in Slovenia.
0: Ah, in Slovenia, ok.
1: Lui abita a Palermo. Quel M di impianto di AdiBlue, 690 euro. Ciao da Roby.
0: Ok, l'AdiBlue.
1: Ho dovuto montarlo, sì, serve per abbattere degli inquinanti praticamente.
0: Macchine a gasolio, però, solo diesel, giusto?
1: A gasolio, sì. Preservativi, 7,50 euro, Mattia.
0: Ok.
1: Sai, io non so più neppure cosa, quanto costi.
0: 7,50 euro è tanto, secondo me ha preso gli XL.
1: Ottimista, eh. 4 ore per andare al lavoro, ironia, tragitto a casa lavoro. Poi 10 euro, 5 gelati.
0: Insomma, 10 dai. Euro 5
1: gelati,
0: 2 euro a gelato.
1: Dai, ci sta.
0: 2 euro devono essere gelati buoni.
1: Alla grande. Poi dipende. Ciao Radio Company, 480 euro una tettoia per un portone che dovrò pure montare.
0: Ah, ok.
1: Sentiamo.
2: Ho speso 1,30 euro di autostrada per andare a lavorare. Adesso torno a casa e quindi probabilmente la moglie mi dirà che è finito in frigo il bufalo dell'Himalaya essiccato al sole dell'Africa e quindi mi toccherà andare in supermercato a spendere 200 euro.
3: È così, è vero. Te l'ho detto, io mi fido di me stesso. Il problema è quando varco quella porta e non so cosa succederà.
1: Sentiamo.
4: Io ho prelevato al bancomat 40 euro. Perché mi serviva la moneta, ce li ho ancora in portafoglio, ma una volta prelevati è come se fossero spesi.
1: Sì, addio.
0: Però ha detto, cioè, 40 euro è moneta. Cioè,
1: moneta
0: 40
1: nel
0: euro,
1: senso moneta intende.
0: Ho capito,
1: contante,
0: però
1: diciamo.
0: Cioè, già il fatto che la chiami moneta, cioè, sì, 40 sono.

0: Got Me Feeling, Parsis su Company. La cosa incredibile è come voi avete detto di come vi state organizzando la cena. Io l'ho buttata là nella prima ora, così quasi per scherzo, così quasi per non capire nulla. Perché poi le cose da pezzi partono ora, no? Però insomma, abbiamo ereditato la prima ora, allora. Allora sentiamo. Vai.
1: Sto tornando dal lavoro adesso, prima delle 8:05, 8:10 non rientro, quindi non lo so. Ieri sera però mio figlio mi ha preparato petti di pollo impanati con patatine fritte, insalata e carotine.
0: Ciao. Buoni, ma sapete cos'è la cosa bella di questi pranzi? Aspetta, dice IM, sentiamo il prossimo, vai.
2: Ciao Company. Allora, la verità, io mangio spesso freddo perché sono via per lavoro, cioè mangio al lavoro, devo ancora comprare un microonde, quindi la pasta la mangio fredda, il riso la mangio fredda. E poi, ad essere sinceri, un'altra cosa che amo, adoro, le cotolette, quelle fritte, impanate, quelle il giorno dopo fredde. Delirio!
0: È la libidine, direbbe Jerry Calà. Doppia libidine, direbbe Jerry Calà. Sapete cos'è la cosa bella di queste cose? E chi ve la prepara? E chi ve la prepara il giorno prima? Con amore. E voi il giorno dopo mangiate amore. Non mangiate la cotoletta, le zucchine, le carote. Mangiate amore. Vabbè. Oh, Igo, sei filosofo. Oh, che due palle. No, non è vero. Non è vero, è verità. È verità. E allora, ora noi ci fremo un attimo perché il DJM mi offrirà un caffè, che dite? Io direi di sì, sono le 8:10, quasi le 8:15, ci sta. Però voi continuate a dirmi come state preparando la vostra cena, anche se è riscaldata, perché ci interessa il 333-2688-688, A tra poco.
3: Cose da Pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti.

0: Selena Gomez su Company. Potremmo dire che siamo entrati ufficialmente nelle cose da pezzi che vi terranno compagnia fino alle ore 22. Allora, c'è una, diciamo, una novità che non è tanto una novità. Cioè, in regia non c'è Pacini, ma c'è il DJM. Buonasera, eh. Buonasera, DJM.
1: Buonasera.
0: Vabbè, scusa però, un po' di enfasi, un po' di...
1: No, ho detto buonasera.
0: Sì, vabbè, però l'hai detto un po' così, un po'... vabbè, eh. Lo sai, eh? Non lo so, ricordi?
1: No. Non voglio ricordarlo, non voglio.
0: No! Te lo ricordo io. Te lo ricordi mesi fa cosa io ti dissi? Te lo ricordi o no? Dimmelo.
1: Sì, ma non voglio ricordarlo.
0: Io ti dissi che io e te, in questo programma, in questa fascia oraria della radio, saremmo di nuovo assieme. Mesi e mesi fa. Ed ecco le prove. Fate un applauso, signora DJM, vi prego. Fatelo. Anche da casa vostra, ma dalla macchina no, perché se state guidando ci mancherebbe. Ma anche dal bar, fate un applauso, eh. Sei pronto a queste due orette insieme?
1: Non so.
0: Allora, sapete la cosa bella? Che a ogni evento, quelli... gli eventi della radio, quelli insomma, il viaggio piuttosto che l'80 Festival, il 90 Festival con gli ospiti e tutto, c'è sempre il DJM, no? Ma anche negli altri format. E quando siamo assieme, io e lui, io gli vado sempre a rompere le palle. Vero o no? Sì, eh? Allora, stasera non faremo, insomma, faremo solo la diretta radio. Non so se sono arrivati ancora messaggi sulla cena, sì o no?
2: Comunque la mia cena sarà farro, zucchine trifolate e una quota proteine con i fagioli. Ciao!
0: Allora, zucchine trifolate, ma se ci sono due fette di cipolla ancora meglio, secondo me. Molto light, molto light. Allora, fino alle 8:45 avete la possibilità di dirci come organizzate la vostra cena, ok? Al 3332688688. Io stasera dei toast, anche delle piadine, così, no? Perché solitamente lavoro 2 ore. Stasera 3. Sapete perché? Io lo so perché. Lo sai perché, DJM? Lo sai? No, ve lo dico in diretta,
1: sì,
0: lo dico.
1: Ma no.
0: No, lo dico, Mauro Tonello, ho scoperto che questa sera compio gli anni, non questa sera, ma ogni giorno, ogni anno, il 30 di settembre. Allora, ma ti regalo 3 ore di diretta, grazie director, ti voglio bene. Ok, a tra poco arriva Medusa.

0: Baggy con Human su Company. Mamma mia. Mamma mia, Piero, dopo ti chiamo, lo prometto che dopo ti chiamo. È un mio grande amico, lo devo dire perché è un fan di Radio Company. Sentiamo, vai.
1: Allora, DJM, visto che il mio carissimo amico Igor non si degna mai di rispondere ai miei continui messaggi di auguri di buon compleanno, e se mettevi in onda così magari si ricorda di anche che gli ho fatto gli auguri. Auguri, pezzi.
0: Mi sto vergognando, mamma mia che mi sto vergognando! No, Piero.
2: Igor, 100 di queste trasmissioni.
0: Ma insomma, 100 vuol dire 100 giorni, eh. Sapete una cosa bella? Ve lo posso dire una cosa bella? Oh, ma cosa festeggi un anno in più, un anno più vecchio? No. No, il mondo è cambiato, ormai l'abbiamo percepito, sì o no? E allora dobbiamo festeggiare sempre l'arrivo del nostro traguardo, del nostro anno in più, perché ci siamo arrivati e magari in salute. Festeggiamolo, va bene? A tra poco.
3: Cose da pezzi con Igor Pezzi, ritorna tra pochi minuti. Spot.
4: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
5: Il rock più epico, come non l'hai mai sentito. Sinfonica on the Rock ti porta nel cuore delle leggende. Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin e molti altri in una travolgente versione sinfonica. Sabato 17 ottobre a Arena 1082 di San Tommaso a Gordino, Belluno. Un'esplosione di voci, chitarre e adrenalina pura. Sinfonica on the Rock, quando l'orchestra incontra la potenza del rock. Acquista ora il tuo biglietto su liveticket.it.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Kygo con Firestone su Company, le cose da pezzi questa sera con Igor Pezzi, il DJM, DJM in regia. Stiamo parlando della vostra cena, perché poi siamo partiti, o meglio siamo partiti, abbiamo partiti, non si dice, siamo partiti nell'ora precedente con le vostre cene. La cosa meravigliosa, io ve lo dico dopo, ve lo dico dopo quale sarà la cosa meravigliosa, però sentiamo ancora un audio, vai.
1: Ciao, io ho appena finito palestra, adesso ci va a casa, patate dolci, macinato magro di vitello, zucchine, un po' di avocado, fiocchi di latte e si cena, rigorosamente, ovviamente, palestra, ci sta. Ciao!
0: Grazie. Allora, DJM, ho sentito patate dolci e poi che cosa? Puoi far risentire l'audio un secondo? È possibile?
1: No, casa, dico, patate dolci, macinato magro di vitello, zucchine, un po' di avocado, fiocchi di latte.
0: Sì. Ok. Allora, carne bianca, patate dolci, zucchine e quant'altro. Insomma, rigorosamente dopo la palestra, no? Abbiamo scoperto un popolo di light, light life, no? La vita leggera, insomma. DJM. Prima di Anderson .Paak, A Good Day, che sarà il prossimo disco, io vorrei che tu in diretta dicessi a tutti qual è la migliore cena, la cena light, per antonomasia su Radio Company. Vai.
2: Non cenare.
0: Ma non si può dire così, perché poi uno che va in palestra, no? Prima o dopo dice: vabbè, insomma, qualcosa mangio un po' per darmi un po' di proteine, un po' di carne, un po' di... capito? È la carne rossa, la carne bianca, insomma. I carboidrati, le proteine, sono quelli, capito? Mamma mia, ragazzi, io vi do sempre il piccolo mio consiglio. Così, così. Mangiate un po' di tutto, poco, ma mangiate un po' di tutto. La carne, quella rossa, quella bianca, il pesce, le verdure, i legumi e poi ancora i carboidrati. Però sempre mangiare un po' di tutto e poco, non tantissimo. Questo è il nostro consiglio. DJM, tu approvi? Tu che sei... Cioè, la gente non ti può vedere, ma tu sei un perfetto, cioè sei un longilino, hai capito? Cioè, una perfetta, cioè sei praticamente, come posso dire, il busto che tutti noi aspireremmo, capito?
2: Salto le cene.
0: Vabbè, dai, allora andiamo con Anderson .Paak. A Good Day!

0: la nostra con Gaia su Company. Ragazzi, io non ho ricevuto ancora gli auguri dal DJM ufficiale, però cioè ora ci organizziamo, ripartiremo tra un disco del passato e del presente, insomma nella prossima ora, con gli auguri ufficiali del DJM per me. Sì, io li voglio, perché insomma è una giornata importante questa, vedo? Questo avuto celebrativo DJM, 44 in fila per 6 con il resto di 2. Mamma mia, ma quante storie. Vabbè, dai, adesso, a parte gli scherzi, perché la cosa bella di noi speakers di Radio Company è che ci divertiamo in diretta con voi, ma anche tra di noi, nei corridoi della radio, perché siamo fatti così, siamo un gruppo di amici, dai. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimo.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

0: Pop LP su Company.
1: Allora, noi abbiamo un messaggio perché oggi, beh, è vero, oggi insomma il 30 settembre sono un po' autocelebrativo, è vero, mi sto compiendo gli anni da solo, vi sto chiedendo gli auguri, è arrivato il messaggio degli auguri da parte del mio regista, cioè, quindi una cosa incredibile da parte di Martino, sentiamolo.
2: Ciao Igor Pezzi, tu dici che non ti ho fatto gli auguri, ma ti ho fatti già tre volte. Comunque, tra virgolette, se vuoi continuare a lavorare per questa emittente, sai come devi comportarti.
1: Ma scusa, ma è intimidatorio sta passaggio. No, sto passaggio, guarda, senti, blocca un attimo la base. Senti un secondo, senti. Io sto aprendo. Aspetta, in diretta. Senti. Sentite? Questo è un Luke, hai capito? È un po' del sorbetto congelato con il bastone di liquirizia, caro DJM. Tra poco.
3: Sincronizziamo gli orologi. Che ora fate?
4: Le 10:30.
5: 11:15.
4: 10:20.
6: Le 10:15.
7: Le 10:35.
3: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci vostri.
1: Quasi un minuto alle 9 della sera e Luke per il DJM.
8: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
9: Che fretta c'era, maledetta.
8: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello. Fai il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass, quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina, dalle 9 alle 11,

0: Giorgio Antonacci con Spirituale. Avete presente quando siete in coda? In coda al supermercato, in coda in qualsiasi negozio, in qualsiasi coda, scusate, in coda alla, che ne so, in autostrada, in un incrocio. Parte un attimo Spirituale, l'avete mai pensato? Perché è il momento veramente, cioè, sono delle code che sembrano infinite e lì se sei uno spirito ti aiuta, se no vai un pochettino in tilt, eh. Parleremo tra pochissimo di queste code. Io voglio sapere da parte vostra quali sono le code più impossibili, che più vi hanno dannato, che più vi hanno coinvolto, che più insomma avete avuto a che fare, che solitamente sono quelli in autostrada, ma anche la coda su una tangenziale, una coda anche sulla strada, no? Quella di ogni mattina quando vai a portare magari tuo figlio a scuola, piuttosto tu che ti rechi al lavoro, rischi di arrivare tardi, devi timbrare 2 minuti dopo, e vuol dire che quei 2 minuti vuol dire fare mezz'ora a fine giornata. Ma quanto pesa quella mezz'ora? Mamma mia! La coda in farmacia, la coda al supermercato, la coda al negozio di fiducia, le code. Nel momento nel quale, cioè, tu sei in coda, o hai uno spirito, o hai un, che ne so, un punto di riferimento, o hai uno, come posso dire, un animo spirituale, se no sono drammi. Quel momento ti rovina la giornata. Parleremo delle code e raccontateci le vostre al 3332 688 688. Life is simple.
1: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
1: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
3: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
2: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.

0: Ludo. Bonne nuit.
1: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
4: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
3: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app. Company.

Soul di Padova, la migliore musica elettronica mixata da Simone Pasquale e Antonio Tononna su Radio Company. Ora, gin tonico elettronico.

0: Gin tonico elettronico. Spot.
1: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
4: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
3: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app. Compa.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

0: Gin Tonico Elettronico ritorna la prossima settimana su Radio Company. Gin Tonico Elettronico.
1: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.